0: Per proprio un pasticcio non l'arrivo in dovimar.
1: Lei ci scopra ora anche amore, e l'affare ancor non sa.
0: Il tempo è che il signore non lo manco, gli anni fa.

0: dir vi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Ah, ah, brevi, bravissimi, sor Alonso, bravo, bravi.
2: E pace e gioia.

0: Su fuori forfanti vi voglio compare.
1: Tacete, tacete, non sempre gridare.
0: Avete giurato di farmi crepare.
1: Tacete.